0: strozza, bella strozza, bella, china e scapito,
1: ma via,
0: si sente, si smude, ma via, se ci può percipite,
1: ma con la paese ancora,
0: cerca noi non siete,
1: ma via, ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccelo via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i militari sono occupati,
2: qui bastano i pazzi inchigili,

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ne dà.

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di pechino.